Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia.

ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.